Tabulato Radio del Benessere, dimensione suono soft. Fra poco l'appuntamento sarà con la simpatia ma anche l'allegria di Francesca Romana Barberini, naturalmente il nostro spazio enogastronomico per eccellenza, ovvero Segreti in Tavola. Ma se li vuoi conoscere tutti, anche tu, ti invito a...

0: a rimanere con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90€ al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 31 agosto. Con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi.
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
14: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
13: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
14: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
13: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
14: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppo AutoEquip.com. Tweet.
16: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
17: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile. 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una data imperdibile. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
18: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione Suono Soft.

benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: sono io.
1: Le 11:39 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Un buongiorno a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli, ma ora è il momento del nostro spazio enogastronomico insieme a Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, è piccolo, lucente e raccolto in grappoli che sembrano gioielli. Di che cosa sto parlando? Del ribes. In realtà quando diciamo ribes parliamo di una grande famiglia, perché c'è quello rosso, bello brillante, vivace, quello bianco che è più dolce e delicato, quello nero che è intenso, aromatico e quasi selvatico. Le sue origini ci portano nelle regioni fresche dell'Europa centro-settentrionale e dell'Asia settentrionale, dove cresceva spontaneamente ai margini dei boschi. Il ribes nero era coltivato in Russia, pensate, già all'inizio dell'undicesimo secolo, ma la sua diffusione in Europa è diventata importante soprattutto a partire dal 600. Ama il clima fresco, i terreni umidi, ben drenati, soffre il caldo eccessivo e in Italia infatti viene prodotto soprattutto nelle aree montane del nord, Trentino, Alto Adige in testa, ma anche Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E la raccolta avviene generalmente in estate, tra giugno e agosto, quando i piccoli frutti sono belli gonfi, morbidi e hanno raggiunto anche quel colore brillante. Attenzione però, i grappoli vanno raccolti interi proprio per non rovinare le bacche. Allora facciamo un po' così una distinzione: il ribes rosso ha una bella polpa succosa, è aspra però piacevolmente ed è molto rinfrescante. Quello bianco invece è un po' più morbido, dolce, zuccherino, mentre il nero conquista tutti con un profumo bello deciso e un gusto acidulo accompagnato con note diciamo un po' erbacee. Dal punto di vista nutrizionale il ribes è un piccolo concentrato di virtù, infatti contiene acqua, fibre, potassio e vitamina C, presente in quantità particolarmente elevate nel ribes nero. I colori accesi, soprattutto quelli delle varietà rosse e nere, rivelano inoltre la presenza di antociani e quindi composti antiossidanti. E in cucina? Allora, per me è buonissimo al naturale, nello yogurt o in una crema, così, però si può utilizzare anche per preparare confetture, gelatine, sorbetti, crostate, cheesecake. E però vi svelo un segreto, perché la sua acidità regala un guizzo speciale anche ai piatti salati, quindi provatelo nelle salse per accompagnare l'anatra, la selvaggina, il maiale o i formaggi stagionati. E poi il ribes nero, sapete, che è protagonista di sciroppi, liquori e del celebre crème de cassis francese. E un altro segreto: non utilizzatelo soltanto per la decorazione, perché dietro queste piccole bacche trasparenti si nasconde davvero un carattere esplosivo, quindi fate degli esperimenti in cucina. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft più tardi per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: One di Alicia Keys su Dimensione Suono Soft chiude un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Supermercati
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Un'esplosione ha scosso la notte nella zona di Prato Fiorito, quartiere a pochi chilometri da Tor Bella Monaca, la più grande piazza di spaccio di Roma. Appena 30 minuti dopo la mezzanotte di ieri, un grosso petardo è stato fatto esplodere in corrispondenza del cancello di un condominio di via Grottaglie, provocandone il danneggiamento. Nonostante la deflagrazione, nessuno dei residenti ha contattato il 112 nell'immediatezza dei fatti. La vicenda è emersa solamente nel pomeriggio di ieri, quando un inquilino dello stabile si è recato di persona a segnalare l'accaduto e adesso sul caso indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. 5 arresti e 8 denunce. Sequestrati oltre 1.500 euro e un importante quantitativo di droga tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Raffica di sanzioni per i monopattini elettrici sulle strade della capitale. Tra le 18 e la mezzanotte del 23 agosto i controlli mirati sui mezzi a due ruote hanno portato a 117 violazioni complessive in appena 6 ore. Un bilancio che fotografa diverse irregolarità equamente divise tra infrazioni delle norme di sicurezza alla guida e mancanze puramente amministrative. Dal 16 al 20 settembre ritorna il Festival di Film di Villa Medici. Svelato il programma, 5 giorni con 12 film.

0: in concorso, 3 sale di cui una all'aperto, circa 40 proiezioni di film internazionali, 2 premi assegnati al termine del festival, 1 per miglior film e 1 speciale della giuria. Inoltre una selezione di libri sul cinema in collaborazione con la libreria 7L e incontri con registi e artisti. Questa edizione è dedicata alla memoria di Lily Einstein, figura di spicco del mondo del cinema, programmatrice, produttrice e direttrice artistica di festival. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Voce potente, voce bellissima, Adele con Set Fire to the Rain sulla tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carloves Roma e concessionaria Fiori.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
13: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
0: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per una

intenso, emozionante duetto Zucchero e Luciano Pavarotti con Miserere sulla tua radio del benessere. E per continuare con le emozioni, quelle più intense, ti porto al 1985 con questa canzone meravigliosa. Eccoli ancora una volta sulla tua radio del benessere.

Lorenzo con Interminatamente su Dimensione Suonosoft e continua il suo infinito estate 2026 tour. Ci sono due date molto vicine a noi, quella di Cassino di venerdì 11 settembre e poi direttamente qui a Roma il 17 ottobre al Palazzo dello Sport. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare.

0: con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Bentrovati da Francesco. Certo, strette in arrivo per le zone a traffico limitato di Roma con l'installazione dei varchi con telecamere ZTL anche in uscita. Si parte dal centro storico, a cui seguiranno prima Trastevere, poi San Lorenzo e infine Testaccio. L'entrata in funzione prevista all'inizio del nuovo anno, da allora non sarà possibile restare all'interno di queste zone neppure se si entra prima dell'orario in cui scatta il divieto. Famigliola di turisti canadesi bloccata di notte sul lungotevere Aventino, in quattro li hanno sorpresi alle spalle portando via un cellulare, due collane e un bracciale. L'intervento tempestivo dei carabinieri di Piazza Venezia ha portato all'arresto per rapina in concorso di tre giovani tunisini riconosciuti dalle quattro vittime. Si cerca il quarto della gang. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, che non hanno riportato lesioni. In piena notte in due al Quarticciolo, su uno scooter rubato hanno avvicinato un 65enne e dopo averlo spintonato con violenza gli hanno strappato la collana in oro dal collo per poi darsi alla fuga. Dopo un concitato inseguimento a piedi, i militari del radiomobile hanno bloccato un 24enne tunisino e caccia al complice. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Giuli, d'intesa con i soci fondatori della fondazione e con la presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide di Donatello. Addio al giurista Pietro Rescigno, uno dei grandi maestri del diritto civile italiano. È morto all'età di 98 anni, era professore emerito della Sapienza, dove ha insegnato dal 1970 al 2005. La Camera Ardente sarà allestita al Gemelli Medical Center dalle 9.30 del 26 agosto alle 9.30 del 28. I funerali saranno celebrati alle 11 del 28 agosto presso la Chiesa della Divina Sapienza, presso l'Università della Sapienza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.